go lando atun mio so jong atun na ti adolonu mangde so jong atun la ti adomang la be mi so tun la ti adoa e so tun hana ma de ti nyang ado hana ma de